0: vediamo se c'è. Meno male, meno male, meno male. E allora, signori, in diretta
1: da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano. Va ora in onda Belli Svegli.
1: Proprio quelli lì. E

0: Mamma, che gioia, che gioia!
1: Che è successo?
0: E niente, è martedì. Ah. E quindi per sfatare un po' la condizione del martedì da Bioritmo Basso, partiamo quantomeno con le parole che abbiano un senso opposto, no?
1: Cioè? Cioè?
0: Ti faccio un esempio?
1: Sì, sì.
0: Non so, per esempio, potrei dire: guarda, per me non c'è gioia più grande di essere qui il martedì e andare in onda con voi.
1: Ma non ho capito, bisogna mentire, quindi?
0: No, no, non bisogna mentire.
1: Ah, ad essere
0: io sono molto sincero. Molto, molto
1: sincero. Ma veramente.
2: Sono passati 40 secondi, quanto, per la prima...
1: la prima cagata. Sì, no, forse meno. Forse
0: siete veramente delle brutte persone. Io sono molto onesto, cioè, proprio vengo qui col cuore aperto ogni mattino.
1: Per me non c'è gioia più grande che svegliarmi con la fame e fare colazione.
0: Sì?
1: Sì, quella è proprio una cosa che mi sveglio, no? Sento la sveglia che suona, che però è presto così. Però sento lo stomaco che borbotta, sì? E allora mi alzo felice perché so che scendo e mi faccio questa bella colazioncona, io
0: anche,
1: abbondo.
0: Anche in questi giorni?
1: In che senso?
0: No, dico anche in questi giorni di dieta.
1: No, sì, sì, la colazione rimane la stessa, invariata. Okay, no, la colazione l'ho sempre fatta giusta.
0: No, meno male.
1: Però abbondante, perché io mangio due panini con la marmellata, il cioccolato, la banana. Basta.
0: Beh, vabbè, insomma, mi sembra già tanta roba da dire, no? Le 7:01 intanto.
1: Il Supradin.
0: Allora, inviterei anche i nostri ascoltatori.
1: Quindi non ho capito, spiegami più bene. Spiegami meglio, più bene.
0: Inviterei i nostri ascoltatori magari a fare lo stesso, cioè iniziare un messaggio che ci manderanno al 393-800-3000 dicendoci: per me non c'è gioia più grande di.
1: Ok.
0: Puntini, puntini. Diteci le vostre, poi noi ne leggeremo una serie in sequenza e chissà che addirittura non ne venga fuori qualcosa di più nel corso di questa prima mezz'ora.
1: Cioè, fai un film?
0: No, poi ci pensa Marco, sai che lui è pieno di risorse. E non si sa mai come si chiude,
1: cioè,
0: la questione.
1: Cioè, tu hai fatto risorse come... E con la mano hai fatto tipo aiazione? Provare per credere?
0: No, ma non era...
1: Che risorse ha Marco con la mano così, che ruota tipo mini pimer?
0: Che lui c'ha un sacco di app, un sacco di software lì da usare. È già pronto, figurati. Novità, novità, novità. Intanto c'è una bella novità, il nuovo di Topic, Lucky Ones.

0: aggiungerne un'altra?
1: Certo.
0: Per me non c'è gioia più grande di chiedere a Marco di spegnere l'aria condizionata.
1: Sì. E poi chiedere di riaccenderla tra 10 minuti, quando avrei caldissimo.
0: Sì, di solito succede così. Magari non proprio 10 minuti, ma una mezz'oretta la facciamo passare quando si scalda un po' l'ambiente. Poi, però
1: sei in maglietta, Fabri. Cioè,
0: sì, vero.
1: Strano,
0: vero.
1: Cioè nel senso...
0: No, ma come strano?
1: No, inizio settembre te in maglietta, non si è mai visto.
0: No, ho il maglioncino con
1: me. Ok.
0: Però non è ancora
1: servito.
0: Però
1: di solito lo indossi, durante la trasmissione. Cioè io vederti le Lombardie sotto le ascelle all'inizio di settembre è strano.
0: Ma davvero?
1: Sì, di solito è già il maglioncino.
0: Ma questa è la tensione della... La tensione della diretta.
2: E siamo a due.
1: E due. Stamattina è prolifico,
0: Scusate, ma dico la verità io.
1: Certo.
0: Sentiamo chi c'è, pronto.
3: Sì, buongiorno. RTL, come sempre, istituzione Torino. Non c'è gioia più grande che sentire un concerto di Omar Fantini.
0: Un concerto?
1: Allora,
0: ma,
1: ragazzi,
0: ma
1: non è. Non
0: adesso,
1: no, stanno bene. Facendo sarcasmo sul fatto che non so cantare.
0: Che poi non è vero.
1: Scusa. No, è vero. Però so ballare.
0: Sì.
1: So recitare, magari no. Però so fare le battute.
0: Sì, sì.
1: Sì, no, recitare è un'altra cosa. Come... Vabbè. So dire le battute. So parchettare.
0: Sì, se non
1: so
0: fosse per quell'accento lì bergamasco, potresti anche recitare.
1: Se non fosse per quell'accento bergamasco. Ma poi, scusa, recitano i romani. Oh, non so, io ho visto va. E perché
0: sì,
1: non...
0: anche quello.
1: Perché non ci può essere un Ulisse che...
0: Una Cinecittà. Oh,
1: che là in fondo!
0: Attenzione alle parole, perché... Allora, sentirei un altro messaggio a proposito di non c'è gioia più grande. Pronto? Pronto.
4: Non c'è gioia più grande e immensa di svegliarsi d'inverno, di notte, andare a lavoro tutto il giorno e tornare di notte.
0: Pensa, buio praticamente sempre.
1: Non l'avete raccolta proprio, cioè, no, sarcastici, volevamo qualcosa di vero.
0: Anche sarcastici.
1: Anche sarcastici.
0: Dopodiché, se qualcuno veramente provasse della gioia che vuole, diciamo, condividere con noi, non sarebbe neanche male. Pronto, pronto.
5: Per me non c'è gioia più grande, comune denominatore. Poi, comune denominatore, sì. Ed infine,
1: fammi indovinare,
5: una ricca colazione.
1: Ah no,
5: buona giornata!
0: Certo, dopo uno deve anche riprendere le energie.
1: Scusa, cos'è il comune denominatore, Fabri?
0: L'avevi detta te, quella del comune denominatore.
1: Non mi ricordo.
0: Il comune denominatore è quella cosa che riguarda un po' tutti noi rispetto ad alcune passioni.
1: Cioè?
0: Vabbè, te lo spiego fuori onda, te lo ricordo,
1: ma scusa,
0: fuori onda.
1: Chi non l'ha sentito, perché non ce lo spieghi?
0: Allora spiegalo tu.
1: No, non me lo ricordo,
0: ecco,
1: te lo sto chiedendo.
0: Ecco, la passione smodata che certi uomini hanno per il genere femminile.
1: Ah, ok.
0: Hai capito?
1: Amore.
0: Comune denominatore, lo chiamiamo così per eleganza.
1: Molto presente sui social, giusto?
0: esatto. Nasceva tutto da lì. Allora, non c'è gioia più grande, puntini, segnalateci qual è la vostra al 393-800-3000, mentre ci sentiamo anche la prossima canzone. Questa so che ti piace, oh.
1: Molto, i Black Eyed Peas.
0: L'ho scelta apposta.
1: Grazie.
0: Il disco si chiama Where is the Love, su Disco Radio.

0: fantastico Omar Fantini. Buongiorno.
1: Presente.
0: Omar.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: C'è il fantastico Marco in redazione.
1: Presente.
0: Buongiorno Marco, ci sono anch'io, sono Fabrizio Sironi.
1: L'indissolubile.
0: L'indissolubile?
1: Sì.
0: Ma che bello, mi piace, sì, non è male l'indissolubile.
1: Cioè, puoi metterlo nell'acqua quanto vuoi e non si scioglie mai. Incredibile.
3: Come l'olio.
1: Sì, bravo.
0: E poi non c'è gioia più grande o più piccola, ci scrive qualcuno, che avere un appuntamento dal dentista per un'estrazione. Speriamo siano numeri vincenti o per denti.
1: Beh, certo. Ma è organizzata con la SWAT? L'estrazione?
0: Potrebbe essere. Te lo ricordi quello spot della Coca-Cola di un po' di tempo fa?
1: Quale?
0: Quello della Coca-Cola Zero, se non sbaglio, dove a un certo punto arrivava la SWAT che entrava dalla finestra.
1: Per fare cosa?
0: Non so, per fornire...
1: No.
0: Il tizio protagonista dello spot della lattina di Coca-Cola, no?
1: No, c'era
0: qualcosa del genere.
1: Però comunque, quando parlo di estrazione mi viene sempre in mente gli elicotteri che atterrano, così. Tolto il molarino, a posto.
0: Perfetto. E i dentisti sono organizzati così.
1: Costano tra l'altro più o meno tanto quanto, no?
0: Esatto, chiedi l'intervento. Allora, non c'è gioia più grande? Completate voi la frase al 393-800-3000. Pronto? Pronto? E allora, pronto?
4: Alex da Brugherio.
1: Ciao,
4: per
1: Alex.
4: Me non c'è gioia più grande di accendere la radio dal mattino alle 6 e sentire voi.
1: Grazie di esistere.
0: No, ma grazie a te. Grazie.
1: Ma che paraculo che sei, Fabri? Veramente hai scelto questo tra tutti quelli che sono arrivati? Cosa abbiamo di incensarti?
0: Ma uno dice quello che preferisce.
1: Con tutti quelli che hanno scritto non c'è gioia più divina che spegnere la radio alle 6 quando iniziamo.
0: Tra l'altro, pronto.
5: Ragazzi, non c'è gioia più grande che essere ancora in vacanza, ascoltarvi e uscire per andare a camminare intanto che vi ascolto.
1: Bello.
5: E sentire che poveri gli altri che lavorano, poi toccherà anche a me.
1: Certo.
5: Però ragazzi, datemi un secondo. Io sono in un albergo sulla Riviera Romagnola sono singolo in una stanzetta che è un loculo. Fabrizio, ma si dice esattamente loculo? Perché forse a me viene un dubbio, non è che si dica in un altro modo con gli accenti spostati come la guaina.
1: La guaina è il loculo.
5: Che dici? Ciao a tutti, a voi e
0: grazie
5: a tutti gli amici di Disco Radio.
0: Rimane loculo.
1: Tra l'altro, io l'ho visto e forse potrebbe cambiare anche accento,
0: no,
1: sai?
0: Veramente, ci ha mandato la foto di questa stanzetta. Cos'è? Una cella? È una cella, praticamente.
1: Allora, a me ha colpito la ricchezza del tappeto persiano a terra. Allora, come descriverlo? È una salvietta, quelle di scendi doccia, hai presente?
0: Sì.
1: Morso dal cane.
0: Sì.
1: Perché a un lato manca un pezzo morso dal cane.
0: E poi, vogliamo citare anche le dimensioni di questa stanza?
1: Allora, ho fatto un calcolo.
0: Sì.
1: Il letto di solito è 80.
0: Di larghezza. 1,90 m, 2 metri.
1: Quindi non arrivi in larghezza a 2 metri.
0: No.
1: Perché qua
0: non
1: si replica.
0: No,
1: quindi siamo a 1,60. Per sì e no, secondo me 2,20.
0: E vabbè,
1: ho controllato.
0: Sì.
1: A San Vittore stanno più larghi.

0: sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre. Come Coca-Cola, 2 bottiglie da 1,5 litro con lo sconto del 48% a 1,89 euro. E gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
3: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
4: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
3: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
5: Non aspettare. Scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800-180-808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
3: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
6: La modalità vacanza è terminata.
7: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
8: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
9: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Ciccomario, Lonato e Braone.
11: Pensa a te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it. We are
14: gonna dance. Sabato 5 settembre. Lasciati travolgere dal sound internazionale di Gardaland Stars Night. Special guest DJ Antoine, Molella, Christian Marchi e tanti altri. Musica, emozioni e attrazioni aperte fino a luna di notte.
15: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme, per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
16: Sabato 5 settembre al Destriero Shopping Center arrivano i Color Art Games. Giochi, creatività e divertimento per tutta la famiglia alla scoperta del linguaggio universale dei colori. Perché i colori non sono uguali per tutti. Il divertimento sì!
17: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.
18: Disco Radio.
19: E allora stamattina vi abbiamo chiesto di inviarci un messaggio che cominci con "non c'è gioia più grande". Completate voi la frase. Pronto?
20: Buongiorno belli svegli. Non c'è gioia più grande del mio letto che mi accoglie sempre e mi fa fare anche cose divertenti. Ehi, ciao, buona giornata.
19: Allora, tipo? Non lo so, non ha specificato, però noi ci siamo fatti un'idea. No.
21: Tu ti sei fatto un'idea che sei veramente il peggiore.

0: DJ Matrix, voglio tornare negli anni 90 su Disco Radio. Non c'è gioia più divina. Completate voi la frase al 393-800-3000 con
1: stai provocando?
0: Cosa?
1: Stai provocando?
0: No, in realtà era non c'è gioia più grande.
1: Ah, ok.
0: Non c'è gioia più grande, non c'è gioia più grande. Pronto?
2: Buongiorno a tutti e buon svegliati e buon lavoro a tutti.
1: Buon svegliato
2: non
1: anche a te.
2: Non c'è gioia che svegliarsi la mattina.
1: Sì?
2: Alle 6 sì? E fare l'amore con la propria compagna,
1: con la fiatella, che
2: moglie.
1: Sì?
0: Sì?
2: Da Paolo, buon lavoro a tutti.
1: Ha fatto fatica però, perché
0: è arrivato in fondo un po'.
1: Quasi. Adesso c'è un'altra dormitina.
0: Grazie Paolo.
1: Ma scusa, ma sarà il marito di quella del letto di prima?
0: Potrebbe essere, potrebbe essere. Abbiamo
1: ragazzi,
0: fatto
1: ma arzilli la mattina qua, alle 6.
0: Porca miseria.
1: A parte che sai che è il picco testosteronico dell'uomo la mattina.
0: Sì.
1: E alla donna invece alla sera. Questo per dirti quanto ci vuol bene la natura, no? Cioè...
0: Quindi niente proprio, va bene. Allora, non c'è gioia più grande di sentirli al mattino mentre vado al lavoro, un puro momento di risate.
1: Chi? Sentirli chi?
0: Non lo so, qualcun altro.
1: Chi sente?
0: Cioè, così
1: Radio Studio Più?
0: No, allora! Ma io non capisco. Perché...
1: Catavolo, avevo fatto un programma con Catavolo io.
0: Ah sì?
1: Sì, Metropolis. Metropolis c'era anche Catavolo, c'era i monologhi.
0: Non è che tu debba necessariamente ricordare proprio tutte le tue esperienze.
1: No, ma fa cagare. No,
0: allora, buongiorno, scherzo, belli svegli, sono Pamela. Per me non c'è gioia più grande fare una buonissima colazione al bar. Per me vuol dire sicuramente un buon inizio di giornata.
1: Colazione,
0: ci sta.
1: Quando potevo farlo.
0: Buongiorno belli svegli, per me non c'è gioia più grande di riprendere a lavorare dopo 3 settimane di ferie al mare in Puglia. Un bacione, Anastasia da Arluno.
1: Colgo del sarcasmo anche qua?
0: Potrebbe essere.
1: Scusa,
0: Però sai che dopo una pausa magari uno dice, ma ho anche voglia di ritornare alla mia routine.
1: Di solito hanno voglia di tornare alla routine quelli che hanno bimbi piccoli e la vacanza è più stressante.

0: di quando ha capito di ridarli all'asilo nido. Vieni, l'inserimento inserita post.
1: Non c'è gioia più grande delle vertigini da cervicale, scrive Thomas. Meno male, che qualcuno che ci riporta sul brutto pianeta Terra.
0: Le ho avute.
1: No, immagino. Sì. 393 800 3000, non c'è gioia più grande. Completate voi la frase.

0: Ma cos'è Capodanno che abbiamo messo Stars on 45?
1: Ma che meraviglia, no. Bellissima.
0: Ah, ci sta.
1: Mi è piaciuta un sacco. Sai che me la sono salvata da usare nello spettacolo.
0: Non c'è gioia più grande che sentire Stars on 45. Tra l'altro sono arrivati veramente un sacco di messaggi, tutti che avevano questo incipit del non c'è gioia più grande, che poi avete, diciamo, completato nel corso di questa prima mezz'ora. Mentre mi arriva anche il dottor Di Bruno, già pronto ad aggiornarvi con tutte le ultime notizie, abbiamo creato qualcosa che riprende tutti i messaggi che sono arrivati fino a qui.
1: Abbiamo?
0: Beh, abbiamo plurale maiestatis.
1: Ma proprio maiestatis plurale in questo caso, solo Marco lavora. Tra l'altro con Fabri sulle spalle che... ma manco un minuto,
0: No, non è vero, mi sono anche prodotto in tentativi di rima.
1: Veramente?
0: Sì, veramente. Assolutamente sì.
1: Hai sentito questa risata sorniona sotto? Era Di Bruno che non ci ha creduto neanche per un istante.
0: Allora, tecnicamente, Omar, ti devo chiedere di fare quell'operazione.
1: Sì,
0: che
1: mi
0: sai.
1: Chiudo dalla webcam.
0: Perché vogliamo farvi sentire che cosa è venuto fuori congiungendo i vostri messaggi in
2: una canzone.
1: Vabbè, fatto una canzone.
0: In stile canzone, uno dopo l'altro, il risultato è questo qua. Lo sentiamo subito.
1: Vai,
0: dai,
1: Omero,
0: sentiamo,
1: vai.
0: Vediamo.
1: Quella è Stars on 45.
0: È quasi.
1: L'abbiamo appena messa.
3: Sentire un concerto di Omar Fantin.
1: Ma no.
3: Svegliarsi d'inverno di notte e tornare.

0: No, la guaina.
1: O la guaina.
0: La guaina, semmai.
2: No, vabbè, ci abbiamo provato.
0: Io penso
2: male,
0: all'intelligenza artificiale che si ritrova questa rima e dice: è nato prima l'uovo o la guaina? Cosa vorranno dire questi umani? Vaglielo spiegare che è legato alla guaina.
2: E che si pronuncia esattamente così, la
0: guaina. Vedi che neanche l'intelligenza artificiale sa che si pronuncia guaina. Cioè...
2: Bisogna correggere subito questo
0: sì,
2: errore.
0: A voi che sbagliate a pronunciarla. La guaina, dai, su.
2: Allora, questo è il risultato delle vostre fatiche. È pronto anche il dottor Di Bruno nel frattempo, che ci aggiorna subito con le ultime novità dall'Italia e dal mondo. Le sentiamo.
3: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata a tutti. Partiamo con la cronaca: passa con il rosso e viene travolto da una betoniera in corso Lodi a Milano, morto un 52enne romeno senza tetto che ha attraversato proprio mentre il camion stava ripartendo dal semaforo. Sotto shock il conducente, risultato negativo all'alcol test. Sono state depositate le motivazioni della sentenza di condanna a 12 anni di Massimo Adriatici, l'ex assessore leghista alla sicurezza di Voghera, accusato dell'omicidio volontario di Yun El Bussetawi nel 2021. Per i giudici non fu legittima difesa. Incidente sul lavoro a Torino e grave alla CTO: un operaio di 66 anni caduto nel cantiere di un locale da un'altezza di circa 3 metri. Calcio: si è chiusa ieri la seconda di Serie A, l'Atalanta ha vinto 1-0 con la Bologna con un gol di Samardžić nel recupero. La Roma ne fa 4 a Lecce, doppietta di Malen, e raggiunge Inter Milan, Juventus Lazio e proprio Atalanta a quota 6. E poi la Coppa Italia: alle 18 Parma Cremonese, alle 21 Torino Monza. Ed è tutto, vediamo il tempo di oggi.
4: Meteo. Un martedì con condizioni ancora tipicamente estive tra Piemonte e Lombardia, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi, dagli annuvolamenti più diffusi al mattino a ridosso delle zone prealpine e pedemontane. Nel pomeriggio un po' di variabilità in montagna sulle Alpi, ma con basso rischio di precipitazioni sui settori piemontesi e lombardi. Temperature si mantengono elevate, valori massimi oltre i 30 gradi in pianura padana, punte di 31-32 gradi anche in città Milano e Torino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
6: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
7: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
2: E allora, mi sa che c'è una disco radio bag da regalare al più... No, non c'è.
1: No. Allora, non sopporto che Fabrizio Sironi, sì, dopo 9 anni di programma,
2: parte di ancora... ci sono le lamentele.
0: Cioè, ma incredibile.
2: Ma porca miseria, me mi sono sbagliato.
0: Come possiamo fare a sistemare questa cosa? Gli facciamo una scaletta visiva davanti alla faccia? Oppure lo prendiamo con una scaletta sulla schiena forte?
2: Ci vorrebbero delle hostess. Quelle con per dei dipingere. Cartelli.
0: Le hostess, guardalo qua, anni 80, il drive-in, sì, vuole il drive-in. Girls, ma che bello, è finita 10 anni fa quella festa lì, è arrivato lui, Ezio Greggio.
2: Ci sono le lamentele, dai, per cui le risolviamo tutte con un... E se c'è una cosa che non sopporto, scriveteci appunto il vostro messaggio con un messaggio di testo al 393 800 3000 e poi noi apriremo l'ufficio lamentele.

0: Si chiamava Reckless, su Disco Radio era il 1988. Sarà per questo che qualcuno ci dice completamente fuori tema: ma perché non mi mettete la canzone di Michael Cretu che si chiamava Samurai?
1: Non so di cosa stai parlando.
0: Di questa.

0: Cretus, cioè, viveva in Grecia o non era intelligentissimo? Quale delle due?
1: Forse tutte e due. Vabbè, è lunghissimo questo intro, sappiamo che non riusciamo mai a beccarla dal punto giusto, evidentemente, no?
0: Ma ti dirò, era più significativo l'intro. Ma anche un ritornello questa canzone o...
1: Sì, ce l'ha, ma è un po' più avanti. Allora, abbiamo sentito un pezzettino di Samurai di Michael Cretu, mentre vi ricordiamo come entrare a far parte del blocco delle lamentele dell'ufficio lamentele. Basta un messaggio di testo che deve essere fatto come...
0: Allora basta che ci inviate un messaggio di testo con scritto "io c'è una cosa che non sopporto" e aggiungete qual è la cosa. Ad esempio,
1: sì,
0: se c'è una cosa che non sopporto e che sono andato a vedere l'Odissea,
1: sì,
0: ma sapevo già come andava a finire.
1: No!
0: In realtà sai che ha cambiato il finale?
1: Ma vero?
0: Eh sì.
1: E quindi come facevi a sapere come andava
0: no,
1: a finire?
0: Difatti,
1: non era esattamente
0: non
1: così.
0: Non era esattamente così.
1: Vabbè, allora se c'è una cosa che non sopporto, puntini puntini, in un messaggio di testo al 393 800 3000, apriamo l'ufficio lamentele, risolviamo le vostre con un...

0: Il disco di Joel Corey e Ra si chiama esattamente così, le 7.49, stiamo per aprire l'ufficio lamentele di Disco Radio, abbiamo già descritto ampiamente come funziona, no? Sappiamo che appena...
1: Saremo un bel esempio, facendole.
0: Sì. Guarda, ce ne sono diverse, tutte comunque da risolvere con il solito metodo, e cioè con un...
1: Grazie Kunks.
0: Molto bene, e allora partiamo subito con le prossime, eccole qui.
1: Non sopporto chi usa il viva voce ad alto volume sui mezzi pubblici o nei luoghi chiusi.
0: Sono molto d'accordo.
1: Dipende,
0: sai,
1: che cosa sta ascoltando.
0: Sono molto d'accordo.
1: Se sono
0: d'accordo.
1: Fatti suoi.
0: Che posso quasi, metterci. Quasi quasi.
1: Perché lei poi è andata a letto con quell'altro.
0: La curiosità, eh. Se c'è una cosa che non sopporto è sudare già di prima mattina. Figuriamoci al pomeriggio.
1: A settembre. Io, se non, c'è una cosa che non sopporto è chi manda registrazioni audio di 10 minuti invece di scrivere due righe. No, l'audio di 10 minuti è inascoltabile.
0: Le famose note vocali.
1: Ma neanche se
0: ti
1: è Max Angioni, guarda.
0: Da 10 minuti. Non sopporto quelli che arrivano in un ufficio e fanno spegnere l'aria condizionata.
1: Beh, abbiamo qualcuno che si serve.
0: No, vabbè, io
1: se
0: tratti.
1: C'è una cosa che non sopporto è il vento che mi scompiglia i baffi. Baffi hai?
0: Sono così molto leggeri.
1: Quelli
0: molto
1: da
0: delicati,
1: hipster? No, sono quelli da hipster lunghi.
0: Ah, certo, un po' lunghi. Sì, sì, vero, vero, vero. Se c'è una cosa che non sopporto nei romanzi tradotti è leggere esclamò dopo un punto interrogativo.
1: Ah, e cos'è che devi dire? Perché giustamente dopo un punto esclamativo interrogò?
0: Non so, per esempio
1: chiese.
0: Non ne posso più, punto esclamativo, esclamò,
1: no?
0: Mentre si
1: sì
0: dirigeva.
1: Così è giusto.
0: Sì, cioè.
1: No, dico, cosa si dice quando c'è il punto interrogativo? Che verbo puoi mettere dopo?
2: Chiese, domandò.
1: Però se è un po'... Chiese in maniera arrogante.
0: Potrebbe stare.
1: C'è una cosa che non sopporto sono quelli che parlano dei romanzi tradotti.
0: No,
1: se c'è una cosa che non sopporto è quando in calce all'email scrivono best invece che cordiali saluti. Best regard.
0: Se
1: c'è una cosa che non sopporto è chiusa in calce invece che in fondo. Questa è mia.
0: Che non era male comunque. Se c'è una cosa che non sopporto per chiudere è che oggi sia il primo settembre.
1: Che c'è di male?
0: Vabbè, d'altra parte un giorno dopo
1: già
0: l'altro
1: settembre.
0: Arriveremo a Natale,
1: Mamma mia, grazie mamma! L'hai detta,
0: Molto bene, abbiamo scelto anche la prossima, il disco di Calvin Harris, si chiamava My Way. Wow.

0: che poi è anche la canzone più recente di Kygo e Max McKnown su Disco Radio, in fondo all'appuntamento di oggi con i belli svegli, e per cui è già pronta anche Olga per il resto della mattinata.
1: Dov'è?
0: È qui dietro.
1: Ah, buongiorno Olga. Non la vedevo.
0: Ti saluta Omar.
2: Ciao belli, buongiorno. Che eleganza, Omar in camicia. Dopo un'estate in canotta, vederti in camicia, devo dire che
1: ce l'avevo ieri sera per andare al cinema, l'ho riusata oggi. Sai quando finisci la camicia?
0: Sì,
1: è messa mezza giornata che facciamo, metto a lavare, no, la finisco per la vostra gioia.
0: Se vai al cinema c'è l'aria condizionata, magari non
1: Invece invece l'arcadia di mezzo.
2: Elegante stamattina, Omar, guarda che bello.
1: Ma figurino. Camicia di lino, un jeansettino stropicciato.
0: Sì, beh, ma è tipico del lino.
2: Dipende come sei abituata a vederti. Solitamente con la canotta, quella
1: da casa, sì,
0: la canotta con la macchia
2: di sugo. Sei bellissimo.
0: Va bene, Olga, che sentirete per il resto della mattinata. Grazie a Marco in redazione,
1: grazie a Marco.
0: Grazie al fantastico Omar Fantini,
1: grazie a Fede,
0: grazie mille, grazie anche da parte mia. Sono Fabrizio Sironi,
1: grazie al mitico Fabri.
0: Ci sentiamo come sempre domattina a partire dalle 6.
1: Ciao.

Che puntualità, sono le 10. Adoro la precisione dei belli svegli. Bacio, abbraccio a questi tre uomini delle meraviglie. Quello senza camicia, chi se ne frega ovviamente. Però quando sei abituato a vedere una persona con un certo look e poi improvvisamente la vedi in modo diverso, so, la differenza ti arriva in modo meraviglioso. Buongiorno, benvenuto settembre. Siamo prontissimi ad accoglierti al meglio, o almeno illudiamoci che sia così. Il nostro viaggio inizia a ritmo di musica con me, Olga. Andrà avanti fino alle 13, ci racconteremo cose. Partirei dalla novità musicale, giusto per creare un po' di ordine in questa mente che è la mia, che è completamente disordinata. Ide Bausa, questa è la...

Grande Bausa con Lose Myself, vi accogliamo così e inizia così il nostro viaggio. Allora, io dall'India ho portato la polverina magica di Olga, non è quella di Paolo, non è quella di Olga, quindi la spargo un po' lì nelle vostre vite, nel vostro abitacolo, e vi porterà magicamente un po' di passione per quello che dovete fare oggi, perché il rischio, ripartendo, primo settembre, è che manchi un po' la motivazione. Invece no, questa è proprio la polverina della motivation, della motivazione. Vedrete che andrà tutto meglio tra qualche secondo, perché veramente fa un effetto incredibile. Ed è naturale, quindi non ha controindicazioni. Ritmi Kiss, tra poco, subito è Ed Sheeran.

0: My System su Disco Radio, la hit di Felicia, 10 e 9 minuti. Tra poco rivivremo una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 2002. È stato un anno straordinario per il cinema, quello, con grandi successi che è bello rivedere anche oggi. Per esempio, il primo Spider-Man è uscito proprio nel 2002. Adesso al cinema c'è uno dei, diciamo, sequel, che è Spider-Man Brand New Day, che sta battendo anche lì ogni record possibile e immaginabile di incassi in tutto il mondo.
1: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre, come Coca-Cola, due bottiglie da un litro e mezzo con lo sconto del 48% a 1,89€, e gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29€. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli €49,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: La modalità vacanza è terminata.
5: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate, chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
6: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
9: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
10: Sabato 5 settembre al Destriero Shopping Center arrivano i Colorad Games. Giochi, creatività e divertimento per tutta la famiglia alla scoperta del linguaggio universale dei colori. Perché i colori non sono uguali per tutti. Il divertimento sì.
11: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
12: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
13: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
14: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
15: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
16: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
14: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
16: Cambio armadio? Fatto, a prezzi leggeri.
17: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
18: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
19: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
20: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
19: Trenino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
21: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.
22: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
23: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
22: Scontata!
24: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
22: Super scontata!
19: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
25: Disco Radio.
0: Benvenuto settembre, ti accogliamo al meglio, rivivendo una hit che ha fatto la storia del ritmo con questo appuntamento che chiamiamo Rhythmic History. Dal 2002, come vi dicevo, ritorna a DJ.

su radio, 10:21 minuti. Lei che si chiama proprio Michiko, Michiko con DJ Goya, Jason Derulo e Melody, tra le nostre hit più ritmate della città, con me Olga fino alle 13 come sempre. Come ogni martedì, che si rispetti o che non si rispetti, abbiamo uno spazio dedicato all'arte, ma non l'arte vissuta in modo magari un po' troppo accademico, noioso, ma l'arte inserita proprio nelle nostre città.

0: Disco Radio, Cyril e Wiz Khalifa ci accompagnano in questa martedì mattina, visto che c'è Francesco Di Bruno già in postazione, ne approfittiamo. Francesco, buongiorno.
1: Buongiorno Olga.
0: Vabbè, primo settembre, un po' la ripartenza. Ripartire, diciamo, dalle vacanze per te è stato faticoso o piacevole? Cioè, sei tornato così energizzato che wow, finalmente...
1: Guarda, non colgo, o meglio, forse non te ne stai accorgendo, la tua ironia, perché io le vacanze non le ho ancora fatte.
0: Ecco, appunto. Quando ascoltatori tornati invece dalle vacanze, per voi è vero, hai ragione, perché tu eri a casa col piedone, ma non erano vacanze.
1: Ma non erano
0: quelle.
1: Vacanze.
0: Quindi si riparte belli carichi o si riparte completamente scarichi? 3938-103.000.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Eh già, ma fregato. Subito Francesco Di Bruno con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Buongiorno Olga, buongiorno a tutti. La polizia di Stato di Cremona ha arrestato due cittadini egiziani per un duplice tentato omicidio in concorso commesso a Crema lo scorso 1 agosto, episodio che si inserisce in un contesto criminale locale che vede protagonisti giovani stranieri. Violenta, una 13enne in un mini market di Torino, 40 minuti prima aveva aggredito una donna che non l'aveva denunciato. Per il PM c'era il pericolo della reiterazione del reato, ma il GIP ha scarcerato l'uomo con obbligo di firma perché si è dimostrato dispiaciuto. Accoltellato mentre difende dai ladri la propria auto, è grave l'episodio a Ovalda nell'Alessandrino, al ferito è stata recisa l'arteria femorale. Calcio, si è chiusa ieri la seconda di Serie A con le ultime due gare in programma, l'Atalanta vince 1-0 col Bologna con un gol di Samardzic nel recupero, la Roma ne fa 4 a Lecce, doppietta di Malen e raggiunge così Inter, Milan, Juve, Lazio e Atalanta a quota 6. La vicenda della famiglia nel bosco, la decisione dei giudici, sì al ricongiungimento dei bimbi, ma non subito, sarà un percorso a tappe a partire dall'ingresso dei tre piccoli nella scuola pubblica. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
2: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
3: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
4: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Quindi le vacanze vi hanno ricaricato in generale, From Disco to Disco, 4 hit, partiamo con...

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

i Global DJs con What a Feeling su Disco Radio come Olga nel From Disco to Disco appena ascoltato. Com'è stato riprendere a lavorare dopo le vacanze per voi? 10:45 minuti in questo martedì, aspettiamo i vostri messaggi. Bello, bellissimo, meraviglioso, faticoso, perché si torna belli rilassati con un po' di colore, davvero trasformati nell'espressione della faccia. Ci sta che la voglia di lavorare e riprendere sia zero, ma per alcuni la ripresa è un trauma. E avete ragione, perché esiste la famosa sindrome da rientro, che è quella sensazione mista di affaticamento, malinconia, cattivo umore che accompagna proprio il rientro al lavoro. Perché succede? Ce lo spiegano gli psicologi. Durante l'anno lavorativo il nostro cervello percorre sempre gli stessi circuiti, sempre gli stessi schemi, prestazioni, scadenze, fretta, attenzione. Durante le vacanze questi schemi si rompono. Il contatto con la natura, non avere impegni, non avere l'orologio lì, non avere del traffico, le esperienze nuove, le conversazioni diverse permettono al sistema nervoso di rallentare e creare nuovi collegamenti nel cervello. E quindi che facciamo? Un errore frequente è considerare il lavoro e le vacanze due mondi completamente separati. Non lo sono, vanno un po' integrati. Bisogna mettere nella vita, nel lavoro, un po' di quello che le vacanze ci hanno lasciati, quindi magari mantenere un po' di quella lentezza che in vacanza abbiamo trovato, portare dei piccoli piaceri. Dopo il mare vi facevate il caffè freddo, magari adesso che si può ancora, dopo il lavoro fatevi il caffè freddo, portare dei momenti di piacere che dalle vacanze possono entrare anche nella vita normale. Il ritorno non è la fine del viaggio, ma come dicono quelli sani,

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: I want it to be free.
3: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
4: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
3: Globo Sport.
4: E intanto scopri i nuovi arrivi.
3: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
6: Oh, hai cambiato auto?
5: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
6: Ci vado anch'io.
5: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Ferbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
7: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
8: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
5: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
8: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
9: Quindi riprendere a lavorare dopo le vacanze è stato, in una frase, in una parola, vale anche l'ironia, si vale anche, oh guarda, non vedevo l'ora che finissero per riprendere. C'è Google.

Disco Radio, abbiamo Steve Aoki, Daddy Yankee con Atsuhita, si parla di lavoro, rientro, traumatico, mi sembra di capire praticamente per quasi tutti, quindi come fare per riportare un po' di bellezza, per non creare quello stacco terribile della famosa sindrome da rientro, raccontandoci magari uno dei momenti più felici e sereni delle vostre vacanze. Momenti veramente bellissimi, indimenticabili, c'è chi ama l'alba, chi ama il tramonto, chi ama la colazione, il vostro qual è stato?

0: Gaga, la sua energia è travolgente, io l'adoro. Si parlava di quanto a volte sia complicato nel 99.9.9 periodico per cento dei casi riprendere a lavorare, per un po' anche la famosa sindrome da rientro lavorativo, ma non tutti la vedono così. E infatti,
1: buongiorno Olga.
0: Buongiorno.
1: Allora, le mie vacanze sono state 2 giorni in moto sul Trentino,
0: quindi sintetiche, basta. Sì,
1: però la cosa più bella è rientrare al lavoro, perché io amo il mio lavoro, e? Accendere la radio e ascoltarvi,
0: capisci?
1: Dalle 7 di mattina alle 5 la sera,
0: finché
1: ciao
0: ce n'è.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori, Giovanni da Bergamo.
0: Ciao Giovanni, grazie. 11 a 1 minuto.
2: Disco.
0: Io dice Giovanni non vedeva mai tornarsela a 2 giorni, via, beh, proprio perché devo farlo questi 2 giorni, se no manco quelli facevo, grande Gio. Buona giornata, buona ripresa, buon primo settembre, benvenuto settembre, ci siamo come sempre ad accompagnarvi con energia, ritmo di musica, con cose che ci condividiamo, e questo è il bello secondo me della radio, anche un po' condividere i rispettivi mondi, se no sarebbe un solo monologo, il mio. Novità musicale, c'è anche un regalo in questa nuova ora, fossi in voi starei con noi il più possibile, allungherei il viaggio.

0: top che si chiama Lucky Ones contro la sindrome da rientro che può portare qualche malinconia. Riportiamo al 393-800-3000 uno dei momenti più belli della vostra vacanza. Questo, questo mi piace.
1: Ciao, sono Anna da Pavia.
0: Ciao.
1: Il momento più bello è stato vedere mio figlio nuotare nel mare, nonostante l'anno scorso avesse una paura atrocissima. Forse crescendo un po' si è reso conto che il mare è molto divertente. E fortunatamente non si è messo la sabbia in bocca. Buona giornata.
0: Chi non si è messo da piccolo poi sabbia in bocca? Una sorta di vaccino naturale quello, figurati, sopravvive. Matthew Costa, Hello Black.

0: Wild, quelli di Diving to Me alle 11:10, quindi per tanti c'è il famoso stress da rientro, sindrome da rientro che rende la ripresa lavorativa un po' faticosa, ma non è per tutti così. Non è per tutti così, per esempio per questo...
1: Buongiorno Superhog, Andrea di Alessandria, ma che dire, ma non è vero che il lavoro è in ricominciare, di nuovo tutto il lavoro è così difficile. Poi se il lavoro è un lavoro che ti piace, sai com'è il proverbio, no? Se fai una cosa che ti piace non lavorerai mai un giorno.
0: Ciao Andrea, grazie. Un mio amico dice fai quello che ti piace, così un giorno imparerai a odiare anche quello che ti piace.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici.

0: e anche social.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre. Come Coca-Cola, 2 bottiglie da 1,5 litro con lo sconto del 40%.

0: 88% a 1,89 euro. E gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
1: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
2: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
1: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
3: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
1: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
4: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
2: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
4: Brum Brum.
2: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
4: Wow, allora vado da Brum Brum.
2: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Ciccomario, Lonato e Braone.
6: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
8: No, no, non ho niente da mettermi.
9: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
8: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
9: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
8: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
10: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
12: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla.
13: Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
14: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
16: Sabato 5 settembre, preparati a una notte a pieno ritmo con Gardaland Stars Night. Special guest, Christian Marchi, DJ Antoine, Molella e tanti altri. Energia pura e attrazioni aperte fino a luna di notte.
17: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
18: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
19: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre, approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
20: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
21: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.
22: Disco Radio.
23: Qual è stato il momento più felice delle vostre ferie? Il momento più bello delle mie ferie è quando mio compagno Marco mi ha chiesto di sposarlo, dice Cristina da Bergamo. Che emozione, ragazzi, evviva, evviva. Ci godiamo Rhythmic History, Lady Violet, Inside.

0: tra pochi secondi il momento gioco, quindi preparatevi a giocare con noi, a vincere una bella esperienza di quelle che ti mantengono forte e anche bello sano. Another 54 Ultra, questa è Talk to You. Intanto si sta, stiamo condividendo i vostri momenti bellissimi della vacanza, un momento bello che avete voglia di raccontarci al 3938103000. Stesso numero per giocare con noi adesso.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Quindi sei pronto a correre in una Milano inedita? Perché Disco Radio ti regala l'iscrizione alla Salomon Running. Il 19 e il 20 settembre a City Life arriva Salomon Running Milano. Vivi gravel running tra monumenti, salite, gradini e sentieri nascosti nella città. Puoi scegliere tra 20, 15 e 10 km per un'esperienza che davvero è aperta a tutti. E allora si gioca 393-800-3000. Invia entro 5 minuti un messaggio con scritto Salomon e la tua email. Ai più fortunati regalo l'iscrizione alla corsa. Siate veloci. Salomon più la

0: radio, si dice House Mafia, Licky Lee, per questa Happiness is so sad. Hai sentito come ho migliorato il mio inglese? Ad agosto ho studiato inglese, io, ragazzo mio.
1: Ma brava!
0: Mentre tu eri in giro per gli lidi meravigliosi, spiagge incantevoli,
1: tutto
0: acque.
1: Molto vero.
0: Io ero qui a fare, andare avanti la baracca.
1: Sì, e a studiare inglese.
0: Senti, un momento felice della tua vacanza, visto che stiamo un po' combattendo la famosa sindrome da rientro con i momenti felici delle vacanze.
1: Ah, il momento felice quotidiano era la mattina, molto presto, una terrazza e il mare di fronte.
0: E colazione in quel momento col caffè o era un momento successivo quello?
1: Il caffè.
0: Caffè fronte mare.
1: Poi tutto il resto, però c'era anche il caffè.
0: Vabbè. Mi porto in gita. Andiamo a Brescia perché in questa bella città c'è un museo che pochi conoscono e noi lo scopriremo.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: L'avete sentito? Per noi su Disco Radio c'è Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Grazie Olga, buona giornata. E ti porto invece a Cremona. La polizia ha arrestato due egiziani per un duplice tentato omicidio in concorso commesso a Crema lo scorso 1° di agosto, episodio nato nel contesto locale che vede protagonisti giovani stranieri. Violenta una tredicenne in un mini market di Torino, 40 minuti prima aveva aggredito una donna che non ha denunciato. Per il PM c'era il pericolo della reiterazione del reato, ma il GIP lo ha scarcerato con obbligo di firma. Accoltellato mentre difende dai ladri la propria auto è grave l'episodio a Ovada nell'Alessandrino, al ferito è stata recisa l'arteria femorale. E un tentato furto di alcune moto ieri durante la gara di Serie A dell'Atalanta a Bergamo si è conclusa con la fuga dei ladri a bordo di un furgone e lo scontro con la gazzella dei carabinieri all'esterno della New Balance Arena. Sul campo l'Atalanta vince 1-0 col Bologna, nella seconda giornata anche la Roma che ne fa 4 a Lecce raggiunge Inter, Milan, Juve, Lazio e Atalanta in cima alla classifica a quota 6. Adesso Enrico Mentana con la politica italiana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: C'è tensione sotto il cielo della politica, ma è una cosa che ho detto già un centinaio di volte quest'anno. Siamo alla vigilia della grande volata per le elezioni politiche del 2027, a proposito, in aprile o in settembre. E tutti ovviamente si stanno preparando. Da una parte il campo largo deve ancora capire e decidere se fare un programma e poi le primarie, se fare le primarie e poi un programma, se non fare il programma e fare soltanto le primarie, se non fare le primarie. Non è uno scioglilingua mio, è l'essenza del dibattito che si sta tenendo e che ovviamente ha una sua nobiltà, anche se detto così non sembrerebbe. E dall'altra parte, la parte del governo, della maggioranza di centrodestra, c'è il tentativo di smorzare il più possibile l'effetto Vannacci, che è la mina sulla destra della coalizione di governo. Vannacci cresce a ogni sondaggio e ormai davanti sia alla Lega, cui è stato il vice segretario, sia di Forza Italia, è potenzialmente la quarta forza del nuovo Parlamento italiano. Ma resisterà Vannacci o all'inverso crescerà ancora? Sia come sia, appunto, è una paura che evidentemente influenza sia le decisioni del governo, sia le prese di posizione dei partiti di maggioranza, sia il tentativo di cambiare in corsa la legge elettorale introducendo il ballottaggio. Che cosa vuol dire questo? Che se nessuna delle forze, anche per effetto di Vannacci, arriva al 42%, si va al ballottaggio, un secondo turno, e si sceglie se destra o sinistra.

0: tanto per intenderci. È chiaro che a quel punto Vannacci non conterebbe più nulla, ma proprio per questo è il generale il primo a dire: hanno così paura di noi che... Come vedete, la situazione è questa. Ci vorrebbe la politica, ci vorrebbero le prese di posizione, ci vorrebbe la soluzione o l'analisi dei problemi, ma ora è soprattutto una battaglia di schieramenti.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 €. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 €. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Eccoci qua, From Disco to Disco, un momento felice della vostra vacanza, del vostro viaggio, se volete condividerlo, noi siamo...

0: Jingle la Disco Radio, già Stessa e Marper, come Olga, alle 11:49 minuti, andiamo in gita. Oggi c'è lo spazio dedicato all'arte e ci piace scoprire l'arte del nostro territorio con musei anche particolari. Per esempio, forse non tutti sanno che la bellissima città di Brescia ha anche un museo che non tutti conoscono e che noi andiamo a scoprire. È legato all'antico mestiere ed è il Museo del Ferro di Brescia. L'avete mai sentito? Sta nel quartiere San Bartolomeo, sta in una bella struttura antica che è la storica fucina Caccagni, o di San Bartolomeo appunto, che è il nome del quartiere. È un'officina dove si lavorava il ferro, è stata recuperata negli anni 80 e aperta come una sorta di museo laboratorio. Allora, ho scoperto poco fa che c'è una millenaria tradizione della lavorazione del ferro proprio nel bresciano, e perché mi sono chiesta, lì si lavorava tanto il ferro più che in altre zone, per esempio d'Italia, perché lì nelle valli alpine ci sono i giacimenti di minerale ferroso, ci sono i boschi per il carbone, quindi la legna per il carbone, e poi c'è la forza motrice dell'acqua, dei fiumi, che metteva in azione appunto i macchinari che servivano. Sono quegli antichi mestieri che è sempre bello, affascinante conoscere. Ci trovate anche delle dimostrazioni dal vivo, perché c'è l'associazione Amici del Maglio che riattivano proprio la fucina, quindi permettono a chi ci va di vedere lavorare i fabbri all'incudine come si faceva una volta. A me sembra una cosa molto carina. Poi ci aggiungi magari, Brescia è bella, un aperitivo, una cena, una passeggiata, una merenda, qualcosa, e la giornata è bella che è fatta. Quindi ricordatevi il Museo del Ferro di Brescia.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oh, hai cambiato auto?
1: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
2: Ci vado anch'io.
1: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Ferbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
3: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
4: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
1: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase del

0: la sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
1: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
2: Momenti felici, ce ne basta uno in realtà, delle vostre meravigliose vacanze. Il viaggio

0: 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mexican Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
7: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
9: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
10: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
9: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
11: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800-180-808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
9: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
12: La modalità vacanza è terminata.
13: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
14: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
15: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
16: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il Trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
15: Trennino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
17: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
18: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
19: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
18: Scontata.
20: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
18: Super scontata.
21: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.

Gran Premio d'Italia di Formula 1, domani in migliaia attese a due passi da Piazza Duomo per salutare Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Tra poco vi do i dettagli dell'evento per poterci essere, da ferrarista seguirò mentre sarò in diretta insieme a voi. Avete mai incontrato il vostro idolo? 393-800-3000 se la risposta è no. Un personaggio conosciuto da tutti che avete incontrato va colpito per qualcosa. Poi vi porto da Hamilton e Leclerc.

0: Hamilton e Charles Leclerc. Avete mai incontrato il vostro idolo? Se sì, quale? Sentiamo le vostre impressioni.
1: Io ho incontrato
0: chi?
1: Il grandissimo Danilo Cocci.
0: Don Cash.
1: Persona splendida.
0: Don Cash.
1: Una umiltà, bontà, sincerità,
0: ecco,
1: disarmante.
0: Perché non hai mai incontrato me, bello?
2: A me è capitato di incontrare all'aeroporto di Bari.
0: Chi?
2: Tash,
0: carino.
2: Era
0: lui,
2: assieme a mia figlia.
0: È molto carino.
2: È venuto, si è abbracciato mia figlia.
0: È vero,
2: ha fatto le foto insieme.
0: Sì, sì, sì.
2: È una persona veramente molto a modo.
0: Vero, vero, confermo. E voi avete incontrato qualcuno?
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Io davanti a me ho Cinzia Morgante. Con lei arrivano le ultime di Link.
4: Grazie mille Fabio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Rilasciato con obbligo di firma, il 42enne cittadino bengalese scarcerato a Torino dopo aver commesso abusi sessuali su una 13enne nel mini market in cui lavorava. Il ministro della giustizia Carlo Nordio invia gli ispettori in tribunale. La Procura di Milano ha chiesto il processo per Emilio Gabriel Valdes Velasco, il 57enne accusato d'aver ucciso Aurora Livoli, la giovane di Latina, trovata senza vita il 29 dicembre scorso nel cortile di un palazzo di Via Paruta. È accusato anche del tentato omicidio e della tentata rapina ai danni di un'altra 19enne di nazionalità peruviana la sera precedente, alla fermata della metro 2 di Cimiano. Le amministrative di Milano del 2027, il giornalista Mario Calabresi verso la candidatura a sindaco, ha annunciato le dimissioni da ogni incarico di direzione editoriale in Cora Media. Calcio, Coppa Italia, caccia agli ottavi, prima mezz'ora, 0-1 Parma Cremonese, a ridosso della diretta, alle 21 Toro Monza. La mossa degli ex, un comitato chiede il congresso della Lega Nord, le news tornano tra un'ora.
5: La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
0: E voi avete incontrato qualcuno?
6: Belli. Io ho incontrato Michele Morrone, ci ho fatto la

0: e streaming. Charles Leclerc e Lewis Hamilton vi saluteranno nel cuore di Milano dalle 17.45. Evento che prenderà parte, oltre agli sponsor, anche insieme al Museo Ferrari. Insomma, un evento imperdibile, far sentire il calore dei tifosi sperando in rosso domenica per il Gran Premio d'Italia. Se potete andate, salutateli anche da parte mia. Magari fra voi ci sarà il tassista che nel 2019 accompagnò Leclerc in taxi proprio dopo la vittoria, senza sapere che stesse parlando proprio a Leclerc di Leclerc. Ecco, se sei tu che ti riconosci o lo conoscete, c'è Carlo Vanzini, che è il commentatore ufficiale di noi italiani di Sky, che lo sta cercando per farli forse incontrare domani, e sarebbe una cosa molto carina. E voi avete mai incontrato il vostro idolo? Lui inconsapevolmente sì, l'aveva incontrato. E voi?
1: Io ho incontrato Tiziano Ferro, mitico, mitico.
0: Carino,
1: poi però sono stata fortunata anche, Rudy Zerbi e la Gianna Nannini.
0: Non saranno troppi.
2: Io ho incontrato Rocco Siffredi.
0: Urca.
2: E gli ho detto quanto sei fortunato in tutti i sensi.
3: Io ho incontrato la Clerici più di una volta, persona splendida, sorridente,
0: bene,
3: molto molto cordiale.
0: Che bello.
3: Ha fatto la foto con mia figlia, una sua amica, veramente veramente disponibile.
0: Oh, che bello sentire questa
4: cosa. Tanti anni fa ho incontrato Ronaldo, non Cristiano Ronaldo, Ronaldo all'aeroporto di Linate. E invece in Vittorio Emanuele ho incontrato Belen, gentilissima, abbiamo fatto la foto insieme, super
0: carina.
4: Sorriso. Quanto è buona, amore, quanto è buona.
0: Io ho conosciuto la sorella Cecilia, molto carina anche lei.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oh, hai cambiato auto?
1: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
2: Ci vado anch'io.
1: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Ferbinzago 73 Desio, e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
3: Riprendo la linea da Milano, tutte le nostre regioni di nuovo collegate. Sono Fabio Marelli, tra poco arriva Luisi. A voi avete incontrato i vostri idoli? Qualcuno ha scritto "incontrato Iva Zanicchi", così,

0: domani riuscirete a dire hello a Leclerc o a Hamilton? Drive to Monza domani, avete mai incontrato i vostri idoli?
1: Ciao Marelli.
0: Ciao.
1: Sono Chiara da Monza.
0: Ah, vedi, Monza.
1: Io 2 anni fa ho incontrato proprio Carlo Vanzini.
0: Ah,
1: solo che ero timida e non l'abbiamo disturbato più di tanto. Abbiamo salutato senza chiedergli né foto né autografo.
0: Carino.
1: E un po' mi sono pentita. Però gentilissimo, assolutamente.
0: Guarda.
1: Ciao.
0: Mai conosciuto? Ci siamo scritti qualche volta? Credo sia una persona
2: sono
0: molto carina.
2: Sono Susi da Giussano.
0: Ciao Susi.
2: Beh, io ho incontrato per ben 2 volte te.
0: Me?
2: Fabio Marelli e poi ho incontrato Michael Bublé un po' di anni fa e un personaggio che io

0: Medusa Good Boys, dal suo set del 2019, Piece of Your Heart. Siamo arrivati in fondo al primo blocco di stasera. E c'erano già Clooney e Prospa, la nuova, ma Amazing Mash Jefferson dal 2025, Another, Emily Warren, altra nuova, con Locke e Gelo ad aprire Everything's Fine. Sono Fabio Morelli, ancora sul set tra un minuto.
1: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.
2: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
3: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
4: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
3: Brum Brum?
4: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
3: Wow, allora vado da Brum Brum.
4: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
0: House Deep Funk anche sul canale 8858 di Sky, per esempio, per ascoltarci da lì, oppure TV Sat, canale 625. Tanti modi, anche in streaming, in digitale. C'è il nostro sito, la nostra app, scaricatela, aggiornatela. Sarete sempre con noi. Robbie Schulz, Watermark.

uno degli ultimi regali che ci ha fatto Ornella Vanoni con il remix di Jack Sani di Santa Allegria. This is so sad. Pezzo vecchio, ripreso poi 2 anni fa. Funkerman intanto con Keep Up, You Girl Jamaica, Alpaca di Evan Air White Shirts. Abbiamo aperto Robbie Schultz, Watermark, Take It Slow. Sono Fabio Marelli, in arrivo.

Super Soul Set, anche questo martedì sera, primo settembre, inauguriamo un nuovo mese con splendida musica house deep e funky ancora fino alle 11, poi party 7. Come sempre, il disco Radio Party continuerà con Matteo Elpis e Edo Munari. Carlita, Malik, Jasper, adesso c'è Solar.

Would I Like to You di Chas & Eddy nella nuova veste di DJ Rebel 2026 era Lie to You. This is Sosa. Anche Sweet and Tie per darci un tono, Justin Timberlake, Jay-Z remix con Mazai Weekend, Road Pressure, Milo remix di Purple Disco Machine dal 2020, Carlita e Sola Skin. Abbiamo aperto così. E come ripartiamo adesso? Avanti tutta con le ultime del Soul Set. Non ci fermiamo più fino alle 11, poi Party Set con Matteo Epis ed Munari. DJ Goja adesso.

0: Set.
1: Jonas Blue con Girl. Chiudiamo un super Soul Set questo di martedì 1° settembre.
0: This is Soul Set.
1: Domani sera di nuovo vi lascio a Matteo e Pizzetto Munari con il Party Set. Torno prima domani pomeriggio dalle 4 alle 7. Sono Fabio Marelli. Buon disco radio party a tutti. A domani.